0: Disse.
1: E lì l'attore si fermò, gettò la maschera e dai suoi piedi recitò la prima storia vera.

0: La tuya y todas las voces en Radio 10.
1: E lì la torre si fermò, gettò la maschera.
2: Tu per me.
1: E dai suoi piedi recitò.